0: Hemos escuchado Escena de la locura de la ópera Lucia de Lammermoor con la soprano Nathalie Dessay, también con Ludovic Tessier como Ashton y Nicolas Cavalier como Raymond, obra de Gaetano Donizetti, con la interpretación de la Orquesta de la Ópera de Lyon con dirección de Evelino Pido.
1: Nacional Clásica. ...96.7...
2: Vamos a meternos en los camarines del Teatro Colón, porque el maestro Evelino Pidó está de ensayo a ensayo, pero como los quiere tanto a todos los oyentes de Radio Nacional Clásica de la Argentina, intentamos ver si podemos comunicarnos. Buonasera, maestro Evelino Pidó, il re di bel canto. ¿Tú me sentís?
3: Buenas tardes, mi querido.
2: Qué bueno. Grazie mille por questo momento. Muchas gracias. El maestro tiene solo media hora para descansar y no quiso dejar de saludarnos. Finalmente,
3: exacto.
2: En Buenos correcto. Aires. Sí. Maestro, il re del bel canto. È giusto una opera molto speciale per l'orchestrazione. Insieme al maestro Pablo Maritano so che sono molte prove che stanno facendo con due elenchi diversissimo per poter fare una grande performance di Capuletti Montecchi. Le preguntava che, bueno, sé che sta con Pablo Maritano a full trabajando con tutti i dettagli, è il uno de los más grandes directores de la historia, sobre todo en este repertorio que tenemos la fortuna de tener acá. ¿Qué encierra Capuletti Montecchi para el director de orquesta y todo lo que pide Vincenzo Bellini a estos instrumentos y a estas voces, con la conducción de un grande como Evelino Pidó?
3: Intanto dobbiamo dire che Bellini è il terzo compositore del bel canto, nel senso come ordine, no? E lui, rispetto a Rossini e Donizetti, ha messo molto in evidenza soprattutto, diciamo, la voce. Difatti la sua strumentazione, quanto riguarda l'orchestra, è ovviamente sì interessante, ma non è tecnicamente così difficile per l'orchestra, tranne qualche solo. C'è sempre il solo del corno, c'è un solo del violoncello, c'è un solo bellissimo del clarinetto in questa opera. Però diciamo che per tutta l'orchestra non ci sono difficoltà tecniche, ma ci sono difficoltà di che cosa? Di fraseggio, di nuance, di colori, di rubati, di rallentandi. Cioè ci sono un cocktail di cose dove l'orchestra diventa anch'essa protagonista dialogando con il palcoscenico. Riguardo le voci, le voci qui abbiamo pochi diciamo interpreti, no? Perché sono pochi personaggi, incentrato ovviamente sulle due figure più importanti, Romeo e Giulietta, oppure Giulietta e Romeo a seconda, dove lui mette in evidenza la parte vocale con una sapienza, una maestria, piegando la voce, dando delle nuance, facendo quest'opera qui, ma soprattutto il bel canto, ma particolarmente Bellini, la difficoltà è quella di riuscire a dare un continuo interesse. E poi la cosa più difficile in Bellini sono anche i recitativi. I recitativi sono veramente difficili e ho lavorato parecchio con i cantanti, con i Dos Elencos, perché bisogna trovare una complicità e trattare questi recitativi a livello drammaturgico, teatrale. Ecco, la cosa diciamo particolarmente difficile. Poi è ovvio che le voci devono essere importanti, belle, perché Bellini fa parte del cosiddetto bel canto. Ecco.
2: Nos dice el maestro Evelino Pidó que tenemos la fortuna de poder conversar con él. Está en el camarino del Teatro Colón, le digo, está tomando una pequeña merienda porque ya en pocos minutos, tanto él con la orquesta como Pablo Maritano, que está haciendo todo el montaje de luces, está en el escenario a full el Teatro Colón para este estreno de la versión original de Capuleti Montecchi. Dice que si vamos a hablar de Vincenzo Bellini, tenemos que decir es el tercero de El Bel Canto, pero hace un hincapié muy grande a la voz, de ahí a que la orquesta esta no es protagonista, pero en cada uno de los números hay un solo de un instrumento que nos dibuja lo que va a hacer el personaje antes que diga su primera palabra. Hay un fraseo de colores, pero repite que la orquesta no es la protagonista, es un trabajo que hacen juntos con las voces que están arriba del escenario y cada uno de los instrumentos que compone la orquesta, una transparencia dificilísima. Y bueno, hay algo que tiene Capuleto y Montecchi, que son pocos personajes, el Capuleto y el Fra Lorenzo prácticamente dicen algunos recitativos, pero hay una parte extensísima con Tebaldo, Romeo y Julieta. Y bueno, lo que sí hace hincapié el maestro es el trabajo con los recitativos, porque Bellini cambia la manera de tener los recitativos, hay algunos que están posteriores a las escenas, y es un trabajo muy especial con cada uno de los dos elencos fabulosos que tiene, donde ahí la parte teatral es fundamental de unirla a la música y todos se van a dar cuenta. Maestro Evelino Pidó, ho avuto la fortuna de far la regia di Capuleti Montecchi in Brasil e ho visto un lavoro molto speciale che fa Bellini con il coro masculino, sì. E quella sorpresa
3: difatti,
2: finale. Dall'inizio...
3: Infatti il coro maschile è molto molto importante in questa opera, è trattata molto bene, e poi volevo aggiungere che l'orchestra è comunque protagonista, perché l'orchestra però bisogna trovare insieme, stiamo trovando tanti colori, perché questa musica deve essere fatta in questo modo, non c'è altro modo per interessare e coinvolgere il pubblico, altrimenti può diventare, fra virgolette, un po' noiosa. Ecco, quindi l'orchestra ha dei, come ho detto, dei soli, ma anche comunque è protagonista, ovviamente. Certo che la voce è Bellini è ancora più, diciamo, più protagonista. E quindi il coro è giusto sottolineare, perché il coro è molto importante, soprattutto quasi esclusivamente quello maschile, perché le donne entrano, cantano solamente in un interno, quindi non neanche appaiono sulla scena.
2: Una grande sorpresa, ¿no? Questo momento in mezzo a una furia e un cambiamento grandissimo nel duetto di Romeo e Tebaldo, ¿no? Che come se fosse due opere diverse al momento del funeral. No, le decía que, bueno, justamente el maestro dice que el trabajo que hizo con el coro masculino es increíble, que va de mayor a menor, pero la progresión de este coro furioso que quiere destrozar a este Romeo cara dura, que quiere proponerse después de haber matado al hermano de Julieta, se va transformando al punto que cuando ustedes lleguen a la escena de la tumba no van a poder creer que es la misma obra que trata las voces con esta ópera.
3: Ecco, in questi momenti, in Bellini, soprattutto nella scena finale, sono molto importanti i silenzi. I silenzi bisogna riempirli, perché il silenzio è musica. E devo dire, per concludere, che questa scena finale per me è uno dei punti più toccanti di tutta la letteratura musicale. Perché la scena finale, la morte di ambedue, è... non tocca il cuore, ma tocca l'anima di ciascuno di noi.
2: un detalle que dice el maestro justamente cuando llega a este final donde están debatiéndose Tebaldi y Romeo y ese cambio grande con este coro femenino que solo aparece en la supuesta funeral de Julieta y después el último cuadro dice directamente lo que hace Bellini en el cuadro final con los protagonistas, inclusive con el coro, no toca el corazón, toca el alma directamente. Es una de las que él, que es el rey del bel canto, qué mejor que Bellino pidió, nos dice que es una de las más grandes ideas musicales del periodo, ¿no?
0: De la literatura musical, dijo.
2: Sí, sí, sí. ¿Vos querés decir algo, Fernando?
0: No, que había remarcado que no hay otra forma, no hay otro modo, dijo, de hacerlo cuando estaba hablando de la interpretación del coro masculino, la descripción que vos hacías, enfatizó que no hay otra forma de hacerlo porque si no la música se vuelve noiosa, dijo,
2: exactamente,
0: pesada,
2: sí.
0: ¿No? Como aburrida, tal vez.
2: De no hacer como el maestro Pidó nos dice, de no hacer este cambio permanente en cada uno de los cuadros que va haciendo el coro, que trabaja muchísimo el coro masculino, sería aburrido, no se entendería el trabajo que hace Vincenzo Bellini.
0: Y lo de los silencios, el importante...
2: La importancia de los silencios. Maestro Pidó...
3: L'ultima cosa che volevo dire che quest'opera è stata scritta solamente in circa 40 giorni, quest'opera è una gran parte di un'altra opera che non ebbe successo l'anno prima a Parma, che era Zaira. E lui ha preso da questa cosa e l'ha rimaneggiata, l'ha rivista tutta la strumentazione, la parte vocale, tutto. E poi c'è da dire che il finale, questo che io dico che è molto toccante, che prende l'anima, all'epoca, dopo che era morto Bellini, incominciavano le grandi prime donne, come la Malibran, hanno sostituito questo finale con il finale di Vaccai, che era un compositore dell'epoca, dove poi altri soprani hanno seguito questo esempio e hanno fatto quello di Vaccai, ma non c'è paragone, nel senso che Vaccai era importante perché metteva in evidenza, c'era un'aria, una cabaletta del soprano, ma invece qua il punto drammaturgico è la morte di una che si risveglia, di una, l'altra che si uccide, che è l'altra che si uccide anch'essa, quindi è molto drammatico questo incontro di due, ma far sì di chiudere un'opera che venga Giulietta a fare un'aria o una cavaletta lo trovo veramente a livello drammaturgico contestabile.
2: Es verdad, dice que hay cosas que quiere aclarar el maestro, que le agradecemos tanto a Bellino Pidó este momento que está comiendo una merienda mientras está preparándose para el ensayo de orquesta, que bueno, Capuletti Montecchi viene de uno que uno lo escuche y no lo puede creer, del fracaso de la ópera Zaira de Vincenzo Bellini, pero en 40 días convirtió ese fracaso en una joya que hasta el día de hoy siendo interpretada por todos los más grandes teatros del mundo, donde rearma la orquestación y convertirla directamente en oro. Y nos recuerda que ni bien murió Bellini, que murió a los 35 años, muchas divas querían su aria final y tomaban del Julieta y Romeo de Vaccai, otro compositor, una gran cabaleta final. Y maestro, le recuerdo que la única vuelta que se ha fatto Capuletti Montecchi en el Teatro Colón fue con la grande Renata Scotto, que era mamma di, era embarazada. Y ella finiva il finale con un acuto di ella. Non so si sapeva quello.
3: Ho capito.
2: Che sempre che parla di Capuletti ricorda quel momento e che sua figlia era dentro suo quando cantava.
3: Il suo ventre,
2: sì. Le contava che la Scotto terminava con un agudo e non si hacía al final de reproche
3: Qui c'è un acuto, ma non è un acuto, ma non è un acutissimo, ecco, sì.
2: Esatto, e al finale originale con Capuletto e tutto il coro.
3: Esatto. Maestro, e poi volevo dire riguardo all'orchestra, però volevo sottolineare che c'è una sinfonia, un'ouverture, e devo dire che questa a livello tecnico e di fraseggio e tutto, è veramente una pagina non facile, difficile. Quindi l'orchestra non è che non sia protagonista, è anche protagonista, ma c'è una sinfonia comunque che è il biglietto da visita dell'opera, dove l'orchestra è assolutamente protagonista. Ecco.
2: Maestro, grazie mille, il tuo grazie. Saluto per il pubblico che adora grazie. Il Re di Belcanto, sì. Evelino Pido, grazie per questo momento.
3: Ma io vorrei dire solamente che grazie a voi, devo dire che quiero Argentina e io quiero Teatro Colonna e soy muy feliz de ser aquí.
2: Muchísimas gracias. Y el último detalle era que la obertura, que en un ratito la vamos a escuchar, es realmente una página no fácil, que tiene una orquestación muy, muy, muy original y que es una pieza, además, de sinfonía. Okay. Maestro, querido, abrazo, gracias. Abrazo
3: un
2: grande.
3: Un abrazo, muchas gracias.